0: Santerre. Totemic. Rebecca Manzoni.
1: La mai quando stavi, ti tranaca.
2: Cadiva.